0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Buon vento, a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.
0: Radio Fantasy.
2: Same.